tante. Oh, tozela, tozela. Bon, ton dimi to kozela basi. Mais to kote le mawapi. Santa la fe, mama bota Joseli ma boîte.